Pull it down with Fungay Sifabu, Pungan out Tato Tala, Ive Faluma, Talak Talong, all the Divang, all the Ling and a period Tania, Lab Ferda Toy Bose, Siona, to Tonga League to Life, Elef, if you name. Vamalo antu I maiava Simone Talia, Langanto for Ileo Sek Fiso Lai. Alofanga mo ilanto lo fenga I mga luenga I le Stack Institute Twila. O alofanga mai wanga nui New Zealand. Malo ali il feyor feiva visi. Ma mau ko wari se. Elegante leo le lavanse misi. Maleva oli I feifua ole ma futo mai nai waipa. Ingaluenga fo I epe o fenga I le neia sotofi. Ba taila ma futo mai le tautua fa wa wale radio Samoa. A wing all the town will so for me along the lay the town more unky lunny so will be to be so tay sifo and more want to lay the fiafiana nay. All the man for the friend all the day and stuffy a loose full of tikiri ma louis the poor nanny as a full of tikiri ma and want to lay the toy loose full value with you to lay to lie value ille poor nanny. All the England so on tayo so on the lay the toy quanta ille fitu ille tayo for me a man telling the lang ille lay the town. E ono yeinda yao o le afapele ono fa tupula ia ele tae yao ma le a wauli. So vili, e angi mai mo sin teimi le a wauli, e a ma le a fia fia tae yao. Joi e fa talo fa tuai le ilo tato wa turu I Samoa ma lo le galwe ma lo le fai ilo faiva. O le da ua lima mitu teo te aile tolu ya teo toutu sa le ya tato te. O winga o le tau mo o tau fa me o au sa vili e feo lolo le malosi o le tua o loa sa vili mai tau te isai. O lo o fiti ai pēr Samoa mai o mai au mai timu e a fi ai le antaruu e nisi o taimi. O le wenga mo tu mua I le soe o fiti e sa vang o le langi au mai timu e iai fa pēr sa vili e fa tau tak mi nisi o taimi. O le tala fi fiele o ieni fau tuanga mani lap ta inga mo Samoa I le ni ya so tofi. Ola venga la mo le mo tele I sala fangi o le fa mele ufisa le va ai tau e ufitia sa vang o le langi au mai timu e iai fa pēr sa vili e fa tau tak mi nisi o taimi. Moa te amo Samoa ole a yai nei timu pupo. Ole tulanga nei piori ewing ole tau ile somala so a te amo mo au kilani mo Samoa au ina maile ele ofisa ole vaa I tau mo lo zilofia.

0: Wa lata mai na loto to maiti. Ma wa fe tau ira lei ma na tau no mai o no po Ameri Baby Pacific. Ma wa ofu tino e lei fo mo a migi. Ofu e lei mo ta mai tai. Ye fai tama ma fo siua. Ma so su si kai me mo re ai na toa. Ma ma tu ala na e Baby Pacific o no o lamo la moina ma losi la to Samoa. A wana me ni pura la mangi. Ma wa tato jerseys to Samoa mo oe ma le ai na. I mai mai loe te tato whane o more Veri Pacific i le 1 John Goulter Drive in a shopping centre i te malawa me le mangele. Te asi asi a me i le veripacific.co.nz. Asi di ati di se lauta launo whātau te tombo whane o moi ofo e le o me e anga vara me i te city i te ono manu mana ai i se jersey to Samoa mo ono ondo. E Veri Pacific, pa ama mo i a me to Samoa, mana fi to Samoa, mona i pon lamangi po ono ono.
1: O le Samoa Realty, wa faatotoaina i Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata i le fasifulu tausanga lana au aunanga. Lata u te faatawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o i le iloiloina o tau fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisotoani atua imo oe. A e fia talitonu, faafisota il telefoni. O o ono walu lima, lua faa walu faa lua. O o ono walu lima, lua faa walu faa lua. Petanga yane ile Samoa Realty.ws. Samoa Realty, our island, your home.

Se for mali le vina records le di vanga le via fima le pesce o fai go ina le tua mamma nai to lunga to wai le pola kala mena le limbo e le di vanga le via fi mo le 12 up chain le sunga e le fai fi au ya pasta so li lo longa mo le tanto pola kala me e le limbo e le so e le fama boy la to mo le fa bobonga o le pola kala mena e le aso an tao le tingi masani e le to tu le di radio sam what does he live by the tolo and mo Ma non l'avrei fuori, ma non l'ho fuori.

ma fai nei ora fatto quanto top up alle digital e lungo le upenga ta fa ilangi alle ClickX Pacific e ma fai fo io na la fo ise leni ile my cash alle digital Samoa tonga fiti ma varuatu ile na ole lima ta la ele le ile reti aso ta itasi ma e fai ngol fie fo io na ele stalai asisiane ile clickx.com e la fo ise top up alle digital be la fo i fo ise tupe ile my cash alle digital Samoa tonga fiti ma varuatu morisi fam jalanga vla ole olu tasi li maono tolu tolu fa fa olu tasi li maono tolu

Awane e misia fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au al nanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe sili atu I au ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso losfo lua se tema e o le aso losfo lua oktopa. Ioe, e anga ba afo I la tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I America Samoa. Afioane noi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Lynmore, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.

ia vivi ia tule le e le lalolangi uma o tanimo ma melo loto uma o le afi ma le watoa o le kiona ma le ausa o le matangi a fai o lo faia lana fionga o maunga te tele ma maunga iti umalava o la awe fua mai ma arasi umalava o manu fe ai ma manu vai fa uma o mea fetolofi ma manu felelei ia lato vivi iatu le swafo le lii awa na olona, lona swafa e mamalu. Olona vi inga wa sili lea ile lalulangi atoa malelangi. Le tambama manae ia vi ia oe ili nei taiao ua mātua la usu le taiao sing sing. Se I mua mualawa ona mātu abatu le vi inga o le taulanga o le faaftai. Se yo mato sula lo wolofa wa mato ai ai manu masa ai ma mali e lo wolofa e ala le nea so fo wa mato wo lia wa mato we fo yo luma ma vi I ma fa fatai ya to oil o mato tua mato fa peato e pa ia lava oil e tua au o le tua sili sili esse o le tua ma tauti o le tua ma malu o le tua ma mana o le tua lava oe e ifo uma iai o mena e faya, o le tua e malia I mana o mele

Ena vivi I tato nei, ole vi ingo le tua langina la vai pese al kolisi fa fai fi au I malua. Le tautua mori pere sa mou tatonu ia le I jula e ono.

0: Alpha Toto le July 5th to all the time your family and us find out on the radio some more the time to the phone in Matala Mo Oi. They have a friend of mine, the phone in my body, family and us, the Tassi Fatman at Tolona, so find out, so even the Neo Ketopa Tolu, fit to Tassi Lima, but Tolu, look more than no one time to email on air. At radiosamoa.co.nz malung on time to Facebook mari YouTube or samo pula po feo vanga na ma wala na vavina o mela fomliang asfanao ori ne fo itai o fo matalena ma lo le sui fo ma
1: lo le sui fo ta vai ia fa stai la molo ua vanoa ia lo fa angam fa mani angol asfanao si ta si alfanao le li ile o hanza peta ia ropet seno te atu le aso ivo ato ia ile fa on tau sang Fafta ya ile angam ile ali ilona lo from lo na angal le tausanga fua ile atali ya lo fale le tua fa poponi sa sitelo lo wola hanta ya man ya tele lo was fa nau lo fa angam fa man ya angam o matua ya peta ya mtina fa te fo ya lo fa angau o uso umolo chamamo o e fa te lo anti ya ana ropen mal fa nau alo fa angau fo yo kasin sumamo o e Fasi sile lo fanga mo ele pele mai matu o lo tama maluma tale no papkura fasta itele la utavai mo le avanoa anu yelta e au soifua.
0: Tai matalena maria fote nei tai au fo. Luisa, good morning.
2: Ia, good morning la vatavai fa malo atu le usu la usunga le awa o nei tai au. Ala waluloa lo le fa manuyanga.
0: Aia.
2: Ia o la u. Faman yanga le nei tai au la u first grand, great grand san ya Orlando. Orlando? Fafitai leanga le leima le alofa o le atua wa e au lia mailo tolu tau sanga le netai au o le vi inga e le mavae lea yaso uma fo I le vi inga I le atua wa o ia eo e pale le vi inga e ofu le vi inga e purupuru le vi inga e la e le vi inga fafitai I nei tau sanga e tele wa e au lia mailendo a toa I lo tolu tau sanga I alofa le atua fa o popo nisi aso stele o lo wolanga ma ia e manatua le aso sa fai fa le leila o tau loto wa e tele aipe a le fai a le leila o tau loto le aso sa o tamaiti ia o alofa anga na e mai lo anti moe a princess moe ia fa apea lo anti a nori junior mabeles o Teresa anti Teresa o Ina Paula and Kaylin ia fa apea ia lo fa anga e mai o matua ia Stuart ma enchi ia fa apea ia lo papa ia maulolo ia le sifo yo papa ia Nick ia fa apea anti Nania ia ma anti Eki ia e fa sidisidi ia lo fa anga mai lisunga fa fea ngai nga ia ai lafo Isabella male ai nga fa apea all your uncles all over the world and your auntie. I fasili sili ya ilo nena le ilungo le telefoni o Luisa. Ya lo faanga na batu ya te oe. Se yo staimi na saule taoi ave oe faisau McDonald.
0: Nice.
2: Okay, grandson. Ya fafetai tele tavai. Tavai fa mole mole la usunga le awa.
0: Ioi.
2: Kina ngalo marie la usunga le pese fa alele puluvanga. Ole mana ole toto ese le maa ngai ole na pese fa manuia ya sufa na uuma. Le ne ya sope finangalo ia ilau ia lau sunga le awa o faa mole mole faa fetai lava molo ua vanoa tabai manuia le aso
0: tai lava lois ia mania fwane nei tai hafo Luisa o le faa mania ngamali tanto I meli le faa ngam faa mania ngamole aso faa nao le atali I is it fafatapu feilo I mangele ma fasi to outa I Samoa fafatai le lii mo ana faa mania ngamole Wa au dia mai lou asa whanau le so, ia maualo malosi, ia mafo ai pia nisi aso stele mo oele a talii, a tuli ai tele male ula vale. happy birthday fafa, love from Palmer and Ruth Liu, mani a tele lava ia lou asa whanau I le so. Se oa vai atu kwe sisi whamuniang mo tātou le neitai au, lungo le tato Facebook mari YouTube arore sa moa ok ea fo e ya tato fom ni ango manda arore nei tae au le fo masesia tato telefoni wa tato yai ka kōrunga alele ia ono leona mole mana maile tina ia Luisa ia euska euska ia itanei palpese maile pulubanga ale mana ole toto fa mori toile pulenga mana fenga luenga ale radio sa moa So very happy birthday to you all. You know what your loss for Lima Vino Tolo

0: ole ami ole poto ole tu ale wa vale ole au tu le ole poto ole nei tai au fai tawina ma le matau po iwa ole tusi o fata otto ole poto wa fai e ielo na fale wa ia talai o na pou e fitu wa na fasia na manu wa na suia la na waina wa na laulau watu fo I mea ilana lao ain wa ia awina atu lona galu teine wa tala I mea mauru lungo ale a ain ai se fai ngofie I afe mai o ia I nei o leo wale iso na mafau fau wa ia fape atu iai o maia ina ai la uareto ma inu ila uwaina wa o suia ia utoutu lafa I atu ie balelea tau te olai ma ia utou I atu I le ala yata mai ai o le na te awa I atu I le ta wemu e maua ia le famaina ma le la te finau ma le tangata hami o le hanga e maua e ia le ila awa ne I awa I atu I le ta wemu ne inosia o e ia awa I atu I le wapoto o nalofa mai le o ia yate oi awa o atu I le wapoto e ati li poto ai o ia awa o atu I le wami o tonu e tupu ai pea lona poto. Ole matau I le li I ole amatanga o le poto lea. Ia I loa fo I le pa ia. Ole ata mai lava lea. Awa awa au. E fatele I nai o waso. E fa popo I nai fo I tau sanga I lo o langa. A fai e te poto. Mo o e lama e te poto ai. A fai e te tau emu. Na o e lava e no fo salai. Ole fa fine va lea. O leo leo a lava ia. E fai ngō fia lava o ia na te leil o se mea. Wa nofo o ia I le fai toto aolo na fale. I lunga lava o nofoa I mea mau lunga I le a ai. Ina ia wala au ie u iane I le ala. O e sa vavali tonu I o lanto wala. Se fai ngō fia I afe mai o ia I nei. O leo o leiso na mafau fau. O ia fape atu I ai. E sua ma lia le vai wanga o ia. E manongi fo I le areto wanatia. Awa le iloa e ia o I lea mea nganga o e uoti. Wai mea mawalalo o seoli. E wawala wina e ia.
1: Ua awina antu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia o nanga tala fea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mamori fatasia tuai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o Samoa ua a fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ula vea, pesu su mai I le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangele.